Ashmawen, hema di sa tenkmor, a fuap, a kjanga ke ruch. Hema di er e hema di er